atmosfera che con qualche no. Qualche simbolo, not sleeping spoonful.